marzo si è preso anche l'aria dei viali, sciabola il cielo e i piazzali, spazza le nuvole a banchi, livido e fuori di casa. Cappello calato sugli occhi e cerone, occhi di biglietti.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

piove ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi

0: Radio Ascoli.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Javier, batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. L'affluenza è stata del 79%. Nel nome di Francesco chiediamo la pace, così il Papa ieri nella solennità di San Francesco negli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Leone ha poi invitato a seguire l'esempio dei più piccoli nell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario.
2: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
1: Ieri ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. La guerra non è un destino, dice il presidente della CE, il cardinal Zuppi, nell'omelia. Gli fa ecco il presidente Mattarella. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Andiamo in Ucraina. Una persona è morta, 6 ferite in seguito ad un doppio attacco missilistico russo a Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina sotto le bombe. L'Ucraina, ha detto Merz, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Le esportazioni di petrolio greggio dai paesi medio orientali, escluso l'Iran, hanno superato la scorsa settimana i livelli prebellici nella regione, nonostante gli attacchi nello stretto di Hormuz. Sono i dati della società di monitoraggio marittimo Kepler. Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forza di razzismo, suscitando dure reazioni da parte delle organizzazioni ebraiche. Il ministero degli esteri israeliano ha annunciato la sua contromisura, ha vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi, Polanski. Legge elettorale, dopo il via libera del Senato, prosegue alla Camera l'iter del cosiddetto stabili, come giovedì il voto definitivo. Formula 1, Gran Premio del Bahrein, domina Verstappen, Antonelli secondo, agli europei di ciclismo in Slovenia vince il belga Evenepoel. E questa era l'ultima notizia.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

quello che io ascolti.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Ascoli, divisi sull'università, scontro sui numeri e sui benefici offerti. L'Unione dei Comuni ribadisce i risultati insoddisfacenti del Consorzio Universitario Piceno, le altre amministrazioni fanno quadrato e invitano a ripensarci. Vanno create le condizioni perché si interrompa la fuga dei ragazzi, apprezzati gli sforzi per garantire qui il diritto allo studio. E l'ex presidente del CUP Massi sollecita istituzioni e imprese, è il momento dei sacrifici per il futuro del territorio, si facciano proposte. E andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, calci e pugni in piazza di notte, poi la fuga, nella colluttazione resta ferito un ragazzo, un diverbio tra giovanissimi degenera in scontro, volano anche sedie, indagano i carabinieri. L'emergenza cinghiali al parcheggio di Torricella, non è la prima volta che si spingono in centro incuranti della presenza dell'uomo. La manifestazione El Aissoufi e Carducci vincono la Salaria Run, torna la corsa su strada che unisce tutta la vallata, il plauso dei sindaci. Sulla distanza della mezza maratona, successi di Angel e della Strazzella. La sicurezza, Salaria pedoni a rischio tra Colli e Spinetoli, serve un marciapiede ma non ci sono fondi. Morganti dice l'ufficio tecnico è al lavoro, Luciani tira in ballo il consigliere regionale Cardilli. L'opera costerebbe circa 500.000, intervento necessario ora che c'è un Conad. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, concessioni all'asta, regole chiare e tutele per i balneari, ma la politica latita. È questo l'appello di Confcommercio e Sindacato Balneari rivolto a comuni e regione. Il presidente provinciale della Confcommercio Fausto Calabresi e Enrica Ciabattoni, presidente provinciale SIB-FIBE, cioè del sindacato dei balneari, dicono l'attuale confusione non è addebitabile agli imprenditori, ma a chi non è stato capace in questi anni di gestire il problema. E ancora San Benedetto, Maserati impazzita, fa strike di auto. In via Palestro, residenti esasperati. I cittadini attribuiscono lo schianto alla movida molesta con la quale non riescono più a convivere. L'emergenza, serve una task force per eliminare i topi. Il quartiere Marina Centro prepara il dossier. Il sindaco promette azioni. Il progetto, la candidatura a capitale della cultura San Benedetto scommette su Pazienza. Nel piano stilato dalla Giunta, interventi anche su Albula, restyling del lungomare e nuovi asili nido. Si punterà sulla destagionalizzazione e sull'utilizzo del DMO con gli altri comuni. Andiamo alle pagine dedicate all'Abruzzo, atti persecutori e minacce di morte, 4 arresti tra Val Vibrata e Costa. Uno degli uomini fermati dai carabinieri chiedeva soldi alla sua ex compagna che l'ha denunciato. Infine le pagine sportive, calcio di Serie B, l'Ascoli che fa paura a tutti, lo spartito suona da grande. I risultati e le prestazioni lanciano Curado e compagni tra le possibili sorprese in alta classifica. Dalle 12 di oggi saranno in vendita 625 biglietti e ospiti per la gara con il Sud Tirol. La squadra picchio scatenato, rifilato un tris al Bologna. Nell'Orsolini Day segnano Guiebre, Siripo e Bolzius. Tomei può sorridere. Serie C, Samb, area nuova, Grosseto svolta. Il blitz esterno ha cambiato graduatoria e morale per la banda rosso-blu. L'impatto di D'Alessio ha ridato convinzione a un gruppo finora spento. La squadra nei singoli è apparsa in crescita contro un avversario in fiducia e spigoloso. Serie C, Atletico Ascoli, è un fossombrone spietato, l'Atletico si arrende, decide la testa di Giometti nel finale, terzo successo lontano dal Vonci. Seccardini deluso, ma non fa drammi, il tecnico amareggiato, le scelte arbitrali hanno condizionato la partita. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ucraina, una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Le forze di difesa ucraine fanno sapere di aver neutralizzato 172 dei 205 droni russi lanciati da ieri sera. In Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e diventa favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti. Il presidente uscente Lula il 45%, con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Il Papa ieri dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello affinché cessino le guerre e si costruisca la pace. Appelli per la pace ieri da Assisi per le celebrazioni di San Francesco dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, e il presidente della Repubblica Mattarella. Ma ascoltiamo l'appello di Papa Leone.
2: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
1: In Spagna è attesa fra poco, in questi istanti, una dichiarazione istituzionale del premier spagnolo Sánchez dal Palazzo della Moncloa. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura, cioè luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Torniamo in Italia. Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. Tragedia a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni ha prima tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa dal decimo piano. La donna, assieme alla figlia di un anno, è riuscita a rifugiarsi in un appartamento vicino. Pare che fosse il primo episodio di violenza da parte dell'uomo. Sul caso indagano i carabinieri. Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi, il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Ascoli, divisi sull'università, scontro sui numeri e sui benefici offerti. L'Unione dei Comuni ribadisce i risultati insoddisfacenti del Consorzio Universitario Piceno. Le altre amministrazioni fanno quadrato e invitano a ripensarci. Vanno create le condizioni perché si interrompa la fuga dei ragazzi, apprezzati gli sforzi per garantire qui il diritto allo studio. E l'ex presidente del CUP Massi sollecita istituzioni e imprese. È il momento dei sacrifici per il futuro del territorio, si facciano proposte. E andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli. Calci e pugni in piazza di notte, poi la fuga. Nella colluttazione resta ferito un ragazzo. Un diverbio tra giovanissimi degenera in scontro. Volano anche sedie. Indagano i carabinieri. L'emergenza cinghiali al parcheggio di Torricella. Non è la prima volta che si spingono in centro, incuranti della presenza dell'uomo. La manifestazione El Aissoufi e Carducci vincono la Salaria Run. Torna la corsa su strada che unisce tutta la vallata. Il plauso dei sindaci. Sulla distanza della mezza maratona, successi di Angel e della Strazzella. La sicurezza, Salaria, pedoni a rischio tra Colli e Spineto. Gli serve un marciapiede ma non ci sono fondi. Morganti dice l'ufficio tecnico è al lavoro. Luciani tira in ballo il consigliere regionale Cardilli. L'opera costerebbe circa 500.000, intervento necessario ora che c'è un Conad. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, concessioni all'asta, regole chiare e tutele per i balneari, ma la politica latita. È questo l'appello di Confcommercio e Sindacato Balneari rivolto a comuni e regione. Il presidente provinciale della Confcommercio Fausto Calabresi e Enrica Ciabattoni, presidente provinciale SIB-FIBE, cioè del sindacato dei balneari, dicono l'attuale confusione non è addebitabile agli imprenditori, ma a chi non è stato capace in questi anni di gestire il problema. E ancora San Benedetto, Maserati impazzita, fa strike di auto. In via Palestro, residenti esasperati. I cittadini attribuiscono lo schianto alla movida molesta con la quale non riescono più a convivere. L'emergenza, serve una task force per eliminare i topi. Il quartiere Marina Centro prepara il dossier. Il sindaco promette azioni. Il progetto, la candidatura a capitale della cultura San Benedetto scommette su Pazienza. Nel piano stilato dalla Giunta, interventi anche su Albula, restyling del lungomare e nuovi asili nido. Si punterà sulla destagionalizzazione e sull'utilizzo del DMO con gli altri comuni. Andiamo alle pagine dedicate all'Abruzzo, atti persecutori e minacce di morte, 4 arresti tra Val Vibrata e Costa. Uno degli uomini fermati dai carabinieri chiedeva soldi alla sua ex compagna che l'ha denunciato. Infine le pagine sportive, calcio di Serie B, l'Ascoli che fa paura a tutti, lo spartito suona da grande. I risultati e le prestazioni lanciano Curado e compagni tra le possibili sorprese in alta classifica. Dalle 12 di oggi saranno in vendita 625 biglietti e ospiti per la gara con il Sud Tirol. La squadra picchio scatenato, rifilato un tris al Bologna. Nell'Orsolini Day segnano Guiebre, Siripo e Borsius. Tomei può sorridere. Serie C, Samb, area nuova, Grosseto svolta. Il blitz esterno ha cambiato graduatoria e morale per la banda rosso-blu. L'impatto di D'Alessio ha ridato convinzione a un gruppo finora spento. La squadra nei singoli è apparsa in crescita contro un avversario in fiducia e spigoloso. Serie C, Atletico Ascoli, è un fossombrone spietato, l'Atletico si arrende. Decide la testa di Giometti nel finale, terzo successo lontano dal Vonci. Seccardini deluso, ma non fa drammi, il tecnico amareggiato, le scelte arbitrali hanno condizionato la partita. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per oggi per convocare elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio è in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa. La decisione di Sánchez di elezioni anticipate arriva dopo la bocciatura di venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. In Ucraina una persona è rimasta uccisa, 6 feriti in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. C'è stato anche un massiccio attacco russo sulla regione di Odessa. Intanto l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese si prepara una potenziale aggressione delle truppe di Mosca, lo scrive in esclusiva il Financial Times. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e si candida come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza di circa 2,5 milioni di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze governative yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab, che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari di Times of Israel. Un giorno dopo che il governo riconosciuto a livello internazionale ha lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel e si fa sentire la stangata dell'inflazione sulle famiglie italiane.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto di Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Un massiccio attacco russo anche sulla regione di Odessa. L'Estonia intanto fa sapere che sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia e si prepara a una potenziale aggressione da parte di Mosca, scrive il Financial Times. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa arriva dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. Le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Bubab, che domina lo stretto strategico di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riporta la Reuters. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi, milizie sostenute dall'Iran. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale aumenta del 43,5%, 0,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7. Diminuisce quindi la propensione al risparmio delle famiglie al 6,7%, ridotta di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il collegio di giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area a caldo, rigettando la prima istanza della società Acciaierie d'Italia e Ilva. A Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali, e cominciamo con le giornate fai d'autunno che tornano il 10 e 11 ottobre nella nostra regione, aprendo al pubblico in 29 comuni 43 siti del patrimonio culturale grazie all'aiuto di 350 volontari e oltre 1200 apprendisti ciceroni e il coinvolgimento di 50 istituti scolastici e 19 presidi fai. Come ci spiega il presidente regionale Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni. Che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: L'evento, giunto alla sua 15ª edizione, al di là dei numeri si conferma occasione di conoscenza e riscoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e artigianali del territorio che il FAI contribuisce a salvare, restaurare e conservare per le generazioni a venire, anche con una raccolta fondi. Saranno visitabili tra gli altri Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli, recentemente restaurato, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in occasione del 50esimo anniversario dalla sua istituzione, il complesso dell'ex Banca d'Italia a Macerata, Villa Bruscantini a Civitanova e il Borgo di Servigliano. Cambiamo argomento, si è svolto sabato a Colle San Marco la celebrazione dell'83esimo anniversario dell'inizio della lotta di liberazione ascolana. Numerosi gli studenti delle scuole presenti per rendere omaggio ai giovani che nel 1943 sacrificarono la vita. La presidente dell'ANPI provinciale Rita Forlini ha ricordato il significato profondo della memoria, mentre il prefetto Giovanna Longhi ha sottolineato il valore dell'eredità morale lasciata dai partigiani. E andiamo a San Benedetto, che si prepara a celebrare il suo patrono con 5 giorni di appuntamenti religiosi e civili. Cuore della festa tra il 9 e il 13 ottobre sarà il Paese Alto, con la chiesa di San Benedetto Martire, piazza Piacentini, piazza Sacconi e la torre dei Gualtieri. Ne parliamo oggi nel Realtà Locali insieme al professor Nicola Rosetti, che ci aiuterà a ritrovare anche le radici della festa con qualche curiosità tipo storico, architettonico. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo ad Ascoli, passiamo alla cronaca. Un 43enne residente a Spinetoli è stato condannato a 5 mesi di reclusione, la pena è stata sospesa, al pagamento di 1200 euro in favore della parte civile, oltre ai 1500 euro per le spese di costituzione e giudizio. L'uomo è stato infatti giudicato colpevole di aver diffamato il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani. I fatti risalgono al gennaio 2023. L'uomo infatti aveva insultato pesantemente il sindaco durante una riunione convocata per l'11 gennaio di quell'anno, a seguito dell'ordinanza di chiusura temporanea del plesso scolastico di San Pio. La riunione era per capire quali sarebbero state le soluzioni alternative per ricollocare i bambini. E rimaniamo ad Ascoli, dove giovedì 8 ottobre alle 20:30 nell'Auditorium Neroni si terrà il secondo appuntamento di 30, la rassegna promossa da Ascoli Piceno Festival, diretta dal violoncellista Giuliano De Angelis. Protagonista sarà la stella del violino Massimo Quarta, accompagnato al pianoforte da Alessandro Marangoni. I biglietti sono disponibili online su ciotickets.com e da un'ora prima dell'inizio del concerto presso l'Auditorium Neroni. Infine lo sport, l'Ascoli torna in campo dopo la sosta per gli impegni nazionali. Da oggi in vendita i 625 biglietti disponibili al Druso di Bolzano, dove sabato prossimo 10 ottobre si recherà la squadra per il match contro il Südtirol. Andiamo in Riviera, tira un sospiro di sollievo la Samba dopo la bella vittoria contro un Grosseto finora imbattuto. La squadra diretta da D'Alesio è scesa in campo più leggera e senza paura, ha mostrato di sapere esprimere un buon calcio. Testa adesso al prossimo appuntamento casalingo contro il Latina, in programma domenica 11 ottobre alle 14:30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora attacchi russi nella notte, colpita la regione di Kharkiv, due le vittime, diversi feriti, colpite infrastrutture energetiche che hanno lasciato 22.000 persone senza elettricità. L'Estonia intanto, secondo quanto scrive il Financial Times, sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, preparandosi ad una potenziale aggressione russa. In Spagna Pedro Sánchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del congresso dei decreti case e il dilagare delle proteste di piazza. L'annuncio del premier questa mattina in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa. Dopo un fine settimana di consultazioni con il Partito Socialista, membri dell'esecutivo, la fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027. Il Brasile al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato dell'estrema destra, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza fra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab, che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari. L'attacco arriva dopo che il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha annunciato di aver lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Sale la pressione fiscale, nel secondo trimestre si attesta al 43,5%, in aumento di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, dato che evidenzia una diminuzione della propensione al risparmio delle famiglie. Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegman e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnica che unisce genetica e ottica per controllare con estrema precisione l'attività di specifiche cellule, in particolare i neuroni, usando impulsi di luce. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica.

82 da mobile 0736 272 800 oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: San Benedetto del Tronto si prepara a celebrare il suo patrono con 5 giorni di appuntamenti religiosi e civili in programma al Paese Alto. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali. Studio con voi Stefania Mistichelli e ne parliamo in collaborazione, insomma, grazie alla disponibilità del professor Nicola Rosetti, che ringrazio per essere qui con noi oggi.
2: Bene, grazie a voi per avermi invitato.
1: Allora, io comincerei con lei con brevemente la storia del santo e poi soprattutto sulle origini della festa.
2: Allora sì, la storia di San Benedetto ruota attorno a una leggenda che racconta che San Benedetto era un soldato romano di 28 anni e che svolgeva il suo servizio nella città di Cupra Marittima, che era al tempo una bella e importante città all'interno dell'impero romano, mentre invece la città di San Benedetto non esisteva affatto. Ecco, durante l'impero di Diocleziano questo soldato, questo giovane di 28 anni, si rifiutò di adorare l'imperatore come un dio e

0: e di offrire dei sacrifici agli dei pagani. E per questo il 13 ottobre, che è proprio il giorno nel quale lui viene venerato, il 13 ottobre del 304, fu decapitato nella città di Cupra Marittima, e il suo corpo venne gettato da un ponte nel fiume Menocchia e andò a finire nel mare Adriatico. E poi la leggenda narra che il corpo si è miracolosamente ricomposto e dei delfini lo hanno portato sulle spiagge della futura città di San Benedetto del Tronto. E i cristiani, notando il corpo di questo santo lungo la spiaggia, lo presero, lo trasportarono nella parte alta dove poi sarebbe sorta la città, e lì gli hanno dato sepoltura, e quindi in questo luogo è nata la primitiva chiesa di San Benedetto del Tronto, che non è chiaramente quella che vediamo oggi, perché oggi il rifacimento si tratta di una chiesa settecentesca, e in origine doveva essere una pieve, quindi una piccola chiesetta dove si poteva amministrare il battesimo e dove, diciamo, i primi cristiani venivano assistiti spiritualmente, ecco, dove c'erano, diciamo, delle funzioni religiose minime e di base, per capirci. Ecco, questa, diciamo, è la storia che è stata raccontata per secoli a livello orale, e che in effetti solo nel 1700 è stata poi messa per iscritto, quindi molto è dovuto alla tradizione orale. Comunque il culto di San Benedetto è sicuramente antico, ecco.
1: E appunto volevo chiederle come poi diventa elemento fondante dell'identità sanbenedettese e se il rapporto con il santo poi è cambiato nei secoli.
0: Allora, la festa, sì, sicuramente è la festa del patrono, quindi non può che essere sentita in maniera particolare, sentita da tutti i cittadini, no? Ma in modo proprio speciale da quelli che a San Benedetto si chiamano i sudentrini, cioè quelli che abitano su dentro, ovvero il paese alto, il nucleo storico e più antico della città. E San Benedetto non è venerato solo a San Benedetto, la nostra città, ma il suo culto si è sparso anche nel mondo. Ecco, in particolare c'è un'altra città dall'altra parte del mondo che venera San Benedetto martire, è Mar del Plata in Argentina, perché dei nostri concittadini pescatori, lavorando lì, hanno portato proprio il culto di Benedetto. E dal 2002 a Mar del Plata, in questa città argentina, sorge proprio una chiesa dedicata a San Benedetto Martire. E il, diciamo, se così si può dire, il culto di Benedetto si è ravvivato nel 2004, quando il vescovo Gervasio Gestori, in occasione dei 2000 anni dal martirio, perché Benedetto è stato dei 1700 anni dal martirio, scusate, Benedetto è stato martirizzato nel 304, nel 2004 erano passati 1700 anni, e il vescovo che c'era allora, Gervasio Gestori, decise di fare studiare le reliquie dall'Università del Salento, e quindi i resti di Benedetto Martire che sono conservati in chiesa sono stati sottoposti a studi scientifici, e questi studi scientifici hanno confermato che si tratta proprio delle ossa di un giovane intorno ai 30 anni e che è vissuto all'inizio del IV secolo, quindi confermando i dati tradizionali. E questo, se si può dire, ha un po' ravvivato questo amore, questo sentimento per Benedetto, no? Perché dati scientifici hanno confermato quella che era una tradizione orale di secoli e secoli. E poi anche dal 2007, sempre era vescovo Gervasio Gestori e sindaco Giovanni Gaspari, è tornata anche festa civile, cioè il 13 ottobre a San Benedetto è festa per la gioia degli studenti che in quel giorno, insomma, possono prendersi un giorno di vacanza. E la festa, diciamo, nel corso degli anni ha un cuore essenziale, che è una processione, e ci sono delle lievi differenze di anno in anno. Per esempio, diversi anni la reliquia di San Benedetto è stata portata in tutte le parrocchie della città prima della festa, ogni giorno in una parrocchia diversa, in maniera tale da poter accentuare il fatto che è la festa di tutta San Benedetto, non è solo la festa di una parrocchia, ma è la festa di tutta la città di San Benedetto, che va dalla zona nord, zona Ascolani, fino a sud, alla zona sud, Porto d'Ascoli, ed è tutta la città che venera questo santo. E qualche volta è stata fatta una processione che da Cupra, attraverso una barca, ha portato la statua del santo a San Benedetto. Qui sono tutte iniziative che aiutano sicuramente la popolazione ad avere un ricordo più vivo dell'esempio di questo uomo che per la sua fede ha dato la vita a Cristo. Ecco.
1: Sicuramente sì, cuore pulsante però della festa è la chiesa di San Benedetto Martire al Paese Alto. Ce ne può raccontare la storia e le principali peculiarità architettoniche?
0: Allora sì, come dicevo, la primitiva chiesa ovviamente non è più esistente. Nel Settecento Pietro Augustoni, che era un architetto camerale, cioè un architetto dello Stato Pontificio, ha dato la veste attuale alla chiesa, ingrandendola. E per questo si presenta la nostra chiesa come una chiesa a navata unica, dove oltre alla statua del santo patrono e del suo altare, dove sono conservate le reliquie, c'è un interessante culto mariano che si manifesta attraverso varie opere d'arte e immagini sacre, come per esempio la statua dell'Immacolata Concezione, che ogni anno l'8 dicembre viene portata in processione a San Benedetto. Questa è un'altra festa molto sentita da noi san benedettesi. Diciamo, le feste principali della città di San Benedetto sono la festa del Santo Patrono il 13 ottobre e la festa dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre, e poi abbiamo in estate, alla fine di luglio, la festa della Madonna della Marina. E la festa della Immacolata Concezione appunto consiste nel portare in processione questa statua che si conserva nella chiesa del Paese Alto. Poi c'è anche un'altra statua mariana molto venerata, che è la Madonna di Loreto, che si festeggia il 10 dicembre. E questa è carina questa festa anche per i bambini, perché tutti i bambini il 10 dicembre vanno sulla casetta della riproduzione della casa della Madonna di Loreto, c'è una casetta e c'è una campanella, e i bambini a turno suonano tutti quanti questa campanella. E dal punto di vista artistico ci sono altri dipinti mariani, uno cinquecentesco, un altro settecentesco, ma interessanti sono anche gli angeli, che sono stati dipinti da Filippo Flaiani nel 1886. Questi angeli si trovano nel presbiterio e sono stati dipinti in questo anno molto particolare per la città di San Benedetto, 1886, perché in quell'anno si scatenò a San Benedetto la seconda ondata di colera, che provocò molti, molti morti. E allora, diciamo, il parroco che c'era allora, Don Giacinto Nicolai, fece rappresentare questi angeli con gli strumenti della Passione di Cristo, e quindi noi ci rendiamo conto che questi angeli non sono solo un elemento ornamentale della chiesa, ma diciamo sono partecipi della sofferenza della città, no? Un po' come se la sofferenza della città e la sofferenza di Cristo in croce fossero associate. Di questi angeli parleremo sabato 10 ottobre in una passeggiata che partirà proprio dal Paese Alto alle ore 15, e faremo una passeggiata per la città, per il centro cittadino, alla scoperta delle raffigurazioni angeliche. Partiremo proprio da questi angioletti, ecco.
1: Sarà sicuramente un appuntamento molto, molto partecipato. Infine volevo chiederle, ci sono opere d'arte conservate in città che ritraggono il santo? Se sì, se ne sceglie una, insomma, da raccontarci.
0: Allora, si può fare un breve elenco. L'immagine più antica è una del 1615, è conservata nei locali della parrocchia. Nel Museo di Arte Sacra di Via Pizzi abbiamo due immagini che sono acquaforte e rappresentano il santo con vestito da soldato romano e con una palma, che è il simbolo del suo martirio. Nel cortile parrocchiale di San Benedetto Martire ci sono 6 maioliche recenti, fatte nel 2004, fatte dall'artista Francesco Pompei, che raccontano attraverso appunto 6 pannelli la storia di San Benedetto Martire che ho raccontato all'inizio. Ma sicuramente l'immagine più curiosa di San Benedetto è quella che si trova sulla facciata di Palazzo Gabrielli in via Trento, ed è curiosa perché rappresenta il santo vestito sì da soldato romano come egli era, ma curiosamente ha la faccia di Garibaldi, no? Allora uno dice: come mai San Benedetto ha la faccia di Garibaldi? Perché fu scolpita nel 1878 e il lapicida, quello che ha fatto questa rappresentazione, probabilmente, oltre a omaggiare il santo, voleva anche omaggiare Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Quello era un periodo, diciamo, in cui era vivo a San Benedetto anche l'anticlericalismo, no? Allora tutti quelli che avrebbero omaggiato San Benedetto in realtà alla fine dei conti stavano omaggiando Garibaldi, questo eroe del Risorgimento. È una piccola curiosità che abbiamo in città.
1: È sempre bello scoprire queste piccole curiosità, davvero grazie professor Nicola Rosetti per essere stato con noi. E allora, ecco, buona festa del patrono a tutta la città di San Benedetto del Tronto, e in programma, lo ricordiamo, dal 9 fino naturalmente al 13 ottobre al Paese Alto.
0: Bene, grazie a voi, e vi invito allora tutti alla festa, perché anche ai cittadini di Ascoli, molti sanbenedettesi so che vengono alla festa di San Demetrio, e spero che anche gli ascolani possano ricambiare e venire alla nostra festa, visto anche che le nostre sono due diocesi unite, no?
1: E infatti è proprio così. Allora, ecco, invitiamo tutti nuovamente e ringraziamo chi ci ha seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali, e cominciamo con le giornate fai d'autunno che tornano il 10 e 11 ottobre nella nostra regione, aprendo al pubblico in 29 comuni 43 siti del patrimonio culturale grazie all'aiuto di 350 volontari e oltre 1200 apprendisti ciceroni e il coinvolgimento di 50 istituti scolastici e 19 presidi fai. Come ci spiega il presidente regionale Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni. Che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: L'evento, giunto alla sua 15ª edizione, al di là dei numeri si conferma occasione di conoscenza e riscoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e artigianali del territorio che il FAI contribuisce a salvare, restaurare e conservare per le generazioni a venire, anche con una raccolta fondi. Saranno visitabili tra gli altri Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli, recentemente restaurato, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in occasione del 50esimo anniversario dalla sua istituzione, il complesso dell'ex Banca d'Italia a Macerata, Villa Bruscantini a Civitanova e il Borgo di Servigliano. Cambiamo argomento, si è svolto sabato a Colle San Marco la celebrazione dell'83esimo anniversario dell'inizio della lotta di liberazione ascolana. Numerosi gli studenti delle scuole presenti per rendere omaggio ai giovani che nel 1943 sacrificarono la vita. La presidente dell'ANPI provinciale Rita Forlini ha ricordato il significato profondo della memoria, mentre il prefetto Giovanna Longhi ha sottolineato il valore dell'eredità morale lasciata dai partigiani. E andiamo a San Benedetto, che si prepara a celebrare il suo patrono con 5 giorni di appuntamenti religiosi e civili. Cuore della festa tra il 9 e il 13 ottobre sarà il Paese Alto, con la chiesa di San Benedetto Martire, piazza Piacentini, piazza Sacconi e la torre dei Gualtieri. Ne parliamo oggi nel Realtà Locali insieme al professor Nicola Rosetti, che ci aiuterà a ritrovare anche le radici della festa con qualche curiosità tipo storico, architettonico. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo ad Ascoli, passiamo alla cronaca. Un 43enne residente a Spinetoli è stato condannato a 5 mesi di reclusione, la pena è stata sospesa, al pagamento di 1200 euro in favore della parte civile, oltre ai 1500 euro per le spese di costituzione e giudizio. L'uomo è stato infatti giudicato colpevole di aver diffamato il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani. I fatti risalgono al gennaio 2023. L'uomo infatti aveva insultato pesantemente il sindaco durante una riunione convocata per l'11 gennaio di quell'anno, a seguito dell'ordinanza di chiusura temporanea del plesso scolastico di San Pio. La riunione era per capire quali sarebbero state le soluzioni alternative per ricollocare i bambini. E rimaniamo ad Ascoli, dove giovedì 8 ottobre alle 20:30 nell'Auditorium Neroni si terrà il secondo appuntamento di 30, la rassegna promossa da Ascoli Piceno Festival, diretta dal violoncellista Giuliano De Angelis. Protagonista sarà la stella del violino Massimo Quarta, accompagnato al pianoforte da Alessandro Marangoni. I biglietti sono disponibili online su ciotickets.com e da un'ora prima dell'inizio del concerto presso l'Auditorium Neroni. Infine lo sport, l'Ascoli torna in campo dopo la sosta per gli impegni nazionali. Da oggi in vendita i 625 biglietti disponibili al Druso di Bolzano, dove sabato prossimo 10 ottobre si recherà la squadra per il match contro il Südtirol. Andiamo in Riviera, tira un sospiro di sollievo la Samba dopo la bella vittoria contro un Grosseto finora imbattuto. La squadra diretta da D'Alesio è scesa in campo più leggera e senza paura, ha mostrato di sapere esprimere un buon calcio. Testa adesso al prossimo appuntamento casalingo contro il Latina, in programma domenica 11 ottobre alle 14:30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La popolazione ucraina si prepara a un nuovo durissimo inverno di guerra, mentre i raid russi colpiscono in maniera sempre più scientifica e mirata le città e gli snodi principali della vita economica e sociale del paese nemico.
2: La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Medio Oriente, nello Yemen, una studentessa sarebbe stata uccisa, altre 2 sarebbero rimaste ferite in un attacco saudita che ha preso di mira la zona di Bani Aish nel governatorato di Sana'a. Lo ha reso noto la TV degli Houthi dello Yemen al Masira, dopo che le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno annunciato l'avvio di un'offensiva con obiettivo proprio la capitale Sana'a. Assegnato oggi ex aequo a 3 scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Torniamo in Italia con l'economia sulla difficile vertenza Electrolux, ore di confronto tra aziende e sindacati al Ministero delle Imprese. Secondo fonti sindacali, la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni ed una revisione delle produzioni. Bloccati i licenziamenti annunciati, il nuovo piano che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1.250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia.

0: avermi invitato.
1: Allora, io comincerei con lei con brevemente la storia del santo e poi soprattutto sulle origini della festa.
0: Allora sì, la storia di San Benedetto ruota attorno a una leggenda che racconta che San Benedetto era un soldato romano di 28 anni e che svolgeva il suo servizio nella città di Cupra Marittima, che era a tempo una bella e importante città all'interno dell'impero romano, mentre invece la città di San Benedetto non esisteva affatto. Ecco, durante l'impero di Diocleziano questo soldato, questo giovane di 28 anni, si rifiutò di adorare l'imperatore come un dio e di offrire dei sacrifici agli dei pagani, e per questo il 13 ottobre, che è proprio il giorno nel quale lui viene venerato, il 13 ottobre del 304, fu decapitato nella città di Cupra Marittima, e il suo corpo venne gettato da un ponte nel fiume Menocchia e andò a finire nel mare Adriatico. E poi la leggenda narra che il corpo si è miracolosamente ricomposto e dei delfini lo hanno portato sulle spiagge della futura città di San Benedetto del Tronto, e i cristiani, notando il corpo di questo santo lungo la spiaggia, lo presero, lo trasportarono nella parte alta dove poi sarebbe sorta la città, e lì gli hanno dato sepoltura, e quindi in questo luogo è nata la primitiva chiesa di San Benedetto del Tronto, che non è chiaramente quella che vediamo oggi, perché oggi il rifacimento si tratta di una chiesa settecentesca, e in origine doveva essere una pieve, quindi una piccola chiesetta dove si poteva amministrare il battesimo e dove, diciamo, i primi cristiani venivano assistiti spiritualmente, ecco, dove c'erano, diciamo, delle funzioni religiose minime e di base, per capirci. Ecco, questa, diciamo, è la storia che è stata raccontata per secoli a livello orale, e che in effetti solo nel 1700 è stata poi messa per iscritto, quindi molto è dovuto alla tradizione orale. Comunque il culto di San Benedetto è sicuramente antico, ecco.
1: E appunto volevo chiederle come poi diventa elemento fondante dell'identità sanbenedettese e se il rapporto con il santo poi è cambiato nei secoli.
0: Allora, la festa, sì, sicuramente è la festa del patrono, quindi non può che essere sentita in maniera particolare, sentita da tutti i cittadini, no? Ma in modo proprio speciale da quelli che a San Benedetto si chiamano i sudentrini, cioè quelli che abitano su dentro, ovvero il paese alto, il nucleo storico e più antico della città. E San Benedetto non è venerato solo a San Benedetto, la nostra città, ma il suo culto si è sparso anche nel mondo, ecco, in particolare c'è un'altra città dall'altra parte del mondo che venera San Benedetto martire, è Mar del Plata in Argentina, perché dei nostri concittadini pescatori, lavorando lì, hanno portato proprio il culto di Benedetto, e dal 2002 a Mar del Plata, in questa città argentina, sorge proprio una chiesa dedicata a San Benedetto martire. E il, diciamo, se così si può dire, il culto di Benedetto si è ravvivato nel 2004, quando il vescovo Gervasio Gestori, in occasione dei 2000 anni dal martirio, perché Benedetto è stato dei 1700 anni dal martirio, scusate, Benedetto è stato martirizzato nel 304, nel 2004 erano passati 1700 anni, e il vescovo che c'era allora, Gervasio Gestori, decise di fare studiare le reliquie dall'Università del Salento, e quindi i resti di Benedetto Martire che sono conservati in chiesa sono stati sottoposti a studi scientifici, e questi studi scientifici hanno confermato che si tratta proprio delle ossa di un giovane intorno ai 30 anni e che è vissuto all'inizio del IV secolo, quindi confermando i dati tradizionali. E questo, se si può dire, è un po'

0: attivato questo amore, questo sentimento per Benedetto, no? Perché dati scientifici hanno confermato quella che era una tradizione orale di secoli e secoli. E poi anche dal 2007, sempre era vescovo Gervasio Gestori e sindaco Giovanni Gaspari, è tornata anche festa civile, cioè il 13 ottobre a San Benedetto è festa per la gioia degli studenti che in quel giorno, insomma, possono prendersi un giorno di vacanza. E la festa, diciamo, nel corso degli anni ha un cuore essenziale che è una processione, e ci sono delle lievi differenze di anno in anno. Per esempio, diversi anni la reliquia di San Benedetto è stata portata in tutte le parrocchie della città prima della festa, ogni giorno in una parrocchia diversa, in maniera tale da poter accentuare il fatto che è la festa di tutta San Benedetto, non è solo la festa di una parrocchia, ma è la festa di tutta la città di San Benedetto, che va dalla zona nord, zona Ascolani, fino alla zona sud, Porto d'Ascoli, ed è tutta la città che venera questo santo. E qualche volta è stata fatta una processione che da Cupra, attraverso una barca, ha portato la statua del santo a San Benedetto. Qui sono tutte iniziative che aiutano sicuramente la popolazione ad avere un ricordo più vivo dell'esempio di questo uomo che per la sua fede ha dato la vita a Cristo. Ecco.
1: Sicuramente sì, cuore pulsante però della festa è la chiesa di San Benedetto Martire al Paese Alto. Ce ne può raccontare la storia e le principali peculiarità architettoniche?
0: Allora sì, come dicevo, la primitiva chiesa ovviamente non è più esistente. Nel Settecento Pietro Augustoni, che era un architetto camerale, cioè un architetto dello Stato Pontificio, ha dato la veste attuale alla chiesa, ingrandendola. E per questo si presenta la nostra chiesa come una chiesa a navata unica, dove oltre alla statua del santo patrono e del suo altare, dove sono conservate le reliquie, c'è un interessante culto mariano che si manifesta attraverso varie opere d'arte e immagini sacre, come per esempio la statua dell'Immacolata Concezione, che ogni anno l'8 dicembre viene portata in processione a San Benedetto. Questa è un'altra festa molto sentita da noi san benedettesi. Diciamo, le feste principali della città di San Benedetto sono la festa del Santo Patrono il 13 ottobre e la festa dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre, e poi abbiamo in estate, alla fine di luglio, la festa della Madonna della Marina. E la festa della Immacolata Concezione appunto consiste nel portare in processione questa statua che si conserva nella chiesa del Paese Alto. Poi c'è anche un'altra statua mariana molto venerata, che è la Madonna di Loreto, che si festeggia il 10 dicembre. E questa è carina questa festa anche per i bambini, perché tutti i bambini il 10 dicembre vanno sulla casetta della riproduzione della casa della Madonna di Loreto, c'è una casetta e c'è una campanella, e i bambini a turno suonano tutti quanti questa campanella. E dal punto di vista artistico ci sono altri dipinti mariani, uno cinquecentesco, un altro settecentesco, ma interessanti sono anche gli angeli, che sono stati dipinti da Filippo Flaiani nel 1886. Questi angeli si trovano nel presbiterio e sono stati dipinti in questo anno molto particolare per la città di San Benedetto, 1886, perché in quell'anno si scatenò a San Benedetto la seconda ondata di colera, che provocò molti morti. E allora, diciamo, il parroco che c'era allora, Don Giacinto Nicolai, fece rappresentare questi angeli con gli strumenti della Passione di Cristo, e quindi noi ci rendiamo conto che questi angeli non sono solo un elemento ornamentale della chiesa, ma diciamo sono partecipi della sofferenza della città, no? È un po' come se la sofferenza della città e la sofferenza di Cristo in croce fossero associate. Di questi angeli parleremo sabato 10 ottobre in una passeggiata che partirà proprio dal Paese Alto alle ore 15, e faremo una passeggiata per la città, per il centro cittadino, alla scoperta delle raffigurazioni angeliche. Partiremo proprio da questi angioletti, ecco.
1: sarà sicuramente un appuntamento molto, molto partecipato. Infine volevo chiederle, ci sono opere d'arte conservate in città che ritraggono il santo? Se sì, se ne sceglie una, insomma, da raccontarci.
0: Allora, si può fare un breve elenco. L'immagine più antica è una del 1615, è conservata nei locali della parrocchia. Nel Museo di Arte Sacra di Via Pizzi abbiamo due immagini che sono acquaforte e rappresentano il santo con vestito da soldato romano e con una palma che è il simbolo del suo martirio. Nel cortile parrocchiale di San Benedetto Martire ci sono sei maioliche recenti fatte nel 2004, fatte dall'artista Francesco Pompei, che raccontano attraverso appunto sei pannelli la storia di San Benedetto Martire che ho raccontato all'inizio. Ma sicuramente l'immagine più curiosa di San Benedetto è quella che si trova sulla facciata di Palazzo Gabrielli in via Trento, ed è curiosa perché rappresenta il santo vestito sì da soldato romano come egli era, ma curiosamente ha la faccia di Garibaldi, no? Allora uno dice, come mai San Benedetto ha la faccia di Garibaldi? Perché fu scolpita nel 1878 e la piccita, quello che ha fatto questa rappresentazione, probabilmente oltre a omaggiare il santo voleva anche omaggiare Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Quello era un periodo, diciamo, in cui era vivo a San Benedetto anche l'anticlericalismo, no? Allora tutti quelli che avrebbero omaggiato San Benedetto in realtà alla fine dei conti stavano omaggiando Garibaldi, questo eroe del Risorgimento. È una piccola curiosità che abbiamo in città.
1: È sempre bello scoprire queste piccole curiosità, davvero grazie professor Nicola Rosetti per essere stato con noi. E allora, ecco, buona festa del patrono a tutta la città di San Benedetto del Tronto, e in programma, lo ricordiamo, dal 9 fino naturalmente al 13 ottobre al Paese Alto.
0: Bene, grazie a voi, e vi invito allora tutti alla festa, perché anche ai cittadini di Ascoli, molti san benedettesi so che vengono alla festa di San Demetrio, e spero che anche gli ascolani possano ricambiare e venire alla nostra festa, visto anche che le nostre sono due diocesi unite, no?
1: E infatti è proprio così. Allora, ecco, invitiamo tutti nuovamente e ringraziamo chi ci ha seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni sociali e politiche in Spagna. Dopo un intenso weekend di consultazioni coi vertici del Partito Socialista e degli alleati, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi il ritorno anticipato alle urne a fine novembre.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al Re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare. E infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Vertenza Electrolux sulla difficile, appunto, vertenza ora di confronto tra aziende sindacate e il Ministero delle Imprese, e secondo fonti sindacali la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni, ma anche una revisione delle produzioni bloccate, i licenziamenti annunciati. Ma il nuovo piano, appunto, che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. Minuti di paura oggi sull'autostrada A14, dove un gruppo armato ha tentato un assalto a un portavalori nel tratto compreso tra Foggia, zona industriale, Cerignola. L'azione è scattata intorno alle 13.30, provocando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. Stando alle prime ricostruzioni, il comando avrebbe utilizzato più mezzi per creare sbarramenti sulla carreggiata. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme e una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo della polizia. Non è ancora stato chiarito se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro custodito nel furgone blindato. Calcio: lo stadio Dall'Ara di Bologna stasera alle 20.45 ospiterà la quarta partita dell'Italia nella fase a gironi della Nations League. Gli azzurri del CT Mancini affrontano nel match di ritorno la Turchia, già battuta 4-1 all'andata. Con Scamacca al centro dell'attacco sin dal primo minuto, la nazionale italiana cerca un'altra vittoria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
4: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli.

0: Bonelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali, e cominciamo con le giornate fai d'autunno che tornano il 10 e 11 ottobre nella nostra regione, aprendo al pubblico in 29 comuni 43 siti del patrimonio culturale grazie all'aiuto di 350 volontari e oltre 1200 apprendisti ciceroni e il coinvolgimento di 50 istituti scolastici e 19 presidi fai. Come ci spiega il presidente regionale Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni. Che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro, e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: L'evento, giunto alla sua 15ª edizione, al di là dei numeri si conferma occasione di conoscenza e riscoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e artigianali del territorio che il FAI contribuisce a salvare, restaurare e conservare per le generazioni a venire, anche con una raccolta fondi. Saranno visitabili tra gli altri Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli, recentemente restaurato, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in occasione del 50esimo anniversario dalla sua istituzione, il complesso dell'ex Banca d'Italia a Macerata, Villa Bruscantini a Civitanova e il Borgo di Servigliano. Cambiamo argomento, si è svolto sabato a Colle San Marco la celebrazione dell'83esimo anniversario dell'inizio della lotta di liberazione ascolana. Numerosi gli studenti delle scuole presenti per rendere omaggio ai giovani che nel 1943 sacrificarono la vita. La presidente dell'ANPI provinciale Rita Forlini ha ricordato il significato profondo della memoria, mentre il prefetto Giovanna Longhi ha sottolineato il valore dell'eredità morale lasciata dai partigiani. E andiamo a San Benedetto, che si prepara a celebrare il suo patrono con 5 giorni di appuntamenti religiosi e civili. Cuore della festa tra il 9 e il 13 ottobre sarà il Paese Alto, con la chiesa di San Benedetto Martire, piazza Piacentini, piazza Sacconi e la torre dei Gualtieri. Ne parliamo oggi nel Realtà Locali insieme al professor Nicola Rosetti, che ci aiuterà a ritrovare anche le radici della festa con qualche curiosità tipo storico, architettonico. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo ad Ascoli, passiamo alla cronaca. Un 43enne residente a Spinetoli è stato condannato a 5 mesi di reclusione, la pena è stata sospesa, al pagamento di 1200 euro in favore della parte civile, oltre ai 1500 euro per le spese di costituzione e giudizio. L'uomo è stato infatti giudicato colpevole di aver diffamato il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani. I fatti risalgono al gennaio 2023. L'uomo infatti aveva insultato pesantemente il sindaco durante una riunione convocata per l'11 gennaio di quell'anno, a seguito dell'ordinanza di chiusura temporanea del plesso scolastico di San Pio. La riunione era per capire quali sarebbero state le soluzioni alternative per ricollocare i bambini. E rimaniamo ad Ascoli, dove giovedì 8 ottobre alle 20:30 nell'Auditorium Neroni si terrà il secondo appuntamento di 30, la rassegna promossa da Ascoli Piceno Festival, diretta dal violoncellista Giuliano De Angelis. Protagonista sarà la stella del violino Massimo Quarta, accompagnato al pianoforte da Alessandro Marangoni. I biglietti sono disponibili online su ciotickets.com e da un'ora prima dell'inizio del concerto presso l'Auditorium Neroni. Infine lo sport, l'Ascoli torna in campo dopo la sosta per gli impegni nazionali. Da oggi in vendita i 625 biglietti disponibili al Druso di Bolzano, dove sabato prossimo 10 ottobre si recherà la squadra per il match contro il Südtirol. Andiamo in Riviera, tira un sospiro di sollievo la Samba dopo la bella vittoria contro un Grosseto finora imbattuto. La squadra diretta da D'Alesio è scesa in campo più leggera e senza paura, ha mostrato di sapere esprimere un buon calcio. Testa adesso al prossimo appuntamento casalingo contro il Latina, in programma domenica 11 ottobre alle 14:30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica italiana. Il governo ha posto oggi la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma alla legge elettorale della maggioranza. Sono previste nuove richieste di fiducia dell'esecutivo prima del voto finale di giovedì sul provvedimento. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha affermato Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra erano arrivati soltanto 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico, ha precisato Fornaro. Risultato a sorpresa nelle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri, contrariamente ai pronostici, il presidente uscente Lula è stato superato di circa 2 punti percentuali dal candidato della destra liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti domiciliari dopo il tentato golpe del 2022. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati il prossimo 25 ottobre.
2: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Israele, grazie al coraggio dei nostri combattenti abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato di distruzione dei nostri cittadini e dello Stato. Lo ha affermato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando durante la cerimonia commemorativa nazionale sul Monte Herzl in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023. Il premier israeliano ha poi aggiunto: abbiamo dei compiti da svolgere, intendiamo portarli a termine. A Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas. Coloro che hanno tenuto in ostaggio i nostri concittadini vivranno di tempo preso in prestito. Karl Dieselrod, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. I tre scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli. Stare con

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. L'aeronautica di Kiev ha iniziato a utilizzare armi robotizzate guidate dall'intelligenza artificiale per abbattere i droni russi, compresi i nuovi modelli più veloci e difficili da intercettare. Lo ha dichiarato il portavoce della Forza Aerea Ucraina, colonnello Yuri Ignat. Si stanno installando torrette robotizzate sui ponti, ha spiegato Ignat alla televisione nazionale, precisando che nella regione di Kiev ci sono già stati alcuni abbattimenti di droni d'attacco russi. Assegnato oggi ex aequo a tre scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Col nuovo regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo arrivano anche in Italia norme innovative per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. La borsa personale, ad esempio, si potrà sempre portare gratis in cabina.
2: Per il trolley da sistemare nelle cappelliere invece la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali e chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 chilometri, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro e chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto, è il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuele Assetti Carraro dalla Chiesa, intitolato alla moglie del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morta insieme a lui nell'agguato mafioso del 3 settembre 1982. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo con le giornate fai d'autunno che tornano il 10 e 11 ottobre nella nostra regione, aprendo al pubblico in 29 comuni 43 siti del patrimonio culturale, grazie all'aiuto di 350 volontari e oltre 1200 apprendisti ciceroni e il coinvolgimento di 50 istituti scolastici e 19 presidi fai. Come ci spiega il presidente regionale Giuseppe Rivetti.
2: Sì, effettivamente è così, sono 29 i comuni interessati della nostra regione, 50 istituti scolastici coinvolti e appunto 1200 apprendisti ciceroni. Che mi piace sempre ricordare, ecco, perché svolgono un lavoro prezioso, vengono preparati con molta diligenza dai loro docenti, dalle scuole, ed è veramente straordinario vedere l'impegno che poi ci mettono nella presentazione delle opere, vedere questi ragazzi all'opera che poi sono il nostro futuro e vederli con una intensità, una partecipazione veramente fuori dal comune, insomma, è già uno spettacolo nello spettacolo, e quindi un invito anche a guardare e ad apprezzare quello che i ragazzi stanno facendo, perché per alcuni giorni diventano coloro i quali mostrano i beni alla loro comunità, e certamente per il percorso formativo rappresenta qualcosa di molto importante.
1: L'evento, giunto alla sua 15ª edizione, al di là dei numeri si conferma occasione di conoscenza e riscoperta delle bellezze paesaggistiche, artistiche e artigianali del territorio che il FAI contribuisce a salvare, restaurare e conservare per le generazioni a venire, anche con una raccolta fondi. Saranno visitabili tra gli altri Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli, recentemente restaurato, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in occasione del 50esimo anniversario dalla sua istituzione, il complesso dell'ex Banca d'Italia a Macerata, Villa Bruscantini a Civitanova e il Borgo di Servigliano. Cambiamo argomento, si è svolto sabato a Colle San Marco la celebrazione dell'83esimo anniversario dell'inizio della lotta di liberazione ascolana. Numerosi gli studenti delle scuole presenti per rendere omaggio ai giovani che nel 1943 sacrificarono la vita. La presidente dell'ANPI provinciale Rita Forlini ha ricordato il significato profondo della memoria, mentre il prefetto Giovanna Longhi ha sottolineato il valore dell'eredità morale lasciata dai partigiani. E andiamo a San Benedetto, che si prepara a celebrare il suo patrono con 5 giorni di appuntamenti religiosi e civili. Cuore della festa tra il 9 e il 13 ottobre sarà il Paese Alto, con la chiesa di San Benedetto Martire, piazza Piacentini, piazza Sacconi e la torre dei Gualtieri. Ne parliamo oggi nel Realtà Locali insieme al professor Nicola Rosetti, che ci aiuterà a ritrovare anche le radici della festa con qualche curiosità tipo storico-architettonico. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo ad Ascoli, passiamo alla cronaca. Un 43enne residente a Spinetoli è stato condannato a 5 mesi di reclusione, la pena è stata sospesa, al pagamento di 1200 euro in favore della parte civile, oltre ai 1500 euro per le spese di costituzione e giudizio. L'uomo è stato infatti giudicato colpevole di aver diffamato il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani. I fatti risalgono al gennaio 2023. L'uomo infatti aveva insultato pesantemente il sindaco durante una riunione convocata per l'11 gennaio di quell'anno, a seguito dell'ordinanza di chiusura temporanea del plesso scolastico di San Pio. La riunione era per capire quali sarebbero state le soluzioni alternative per ricollocare i bambini. E rimaniamo ad Ascoli, dove giovedì 8 ottobre alle 20.30 nell'Auditorium Neroni si terrà il secondo appuntamento di 30, la rassegna promossa da Ascoli Piceno Festival, diretta dal violoncellista Giuliano De Angelis. Protagonista sarà la stella del violino Massimo Quarta, accompagnato al pianoforte da Alessandro Marangoni. I biglietti sono disponibili online su ciotickets.com e da un'ora prima dell'inizio del concerto presso l'Auditorium Neroni. Infine lo sport, l'Ascoli torna in campo dopo la sosta per gli impegni nazionali. Da oggi in vendita i 625 biglietti disponibili al Druso di Bolzano, dove sabato prossimo 10 ottobre si recherà la squadra per il match contro il Südtirol. Andiamo in Riviera, tira un sospiro di sollievo la Samba dopo la bella vittoria contro un Grosseto finora imbattuto. La squadra diretta da D'Alesio è scesa in campo più leggera e senza paura, ha mostrato di sapere esprimere un buon calcio. Testa adesso al prossimo appuntamento casalingo contro il Latina, in programma domenica 11 ottobre alle 14:30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Questa è Radio Ascoli.

scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino,

0: In Blu 2000 News.
1: I fermenti sociali e politici surriscaldano le piazze europee dopo le proteste in Spagna sul diritto alla casa. Il premier Sanchez indice elezioni anticipate per fine novembre. Intanto la Francia continua a essere scossa dalle agitazioni degli studenti. Centinaia alle scuole chiuse, scontri e arresti. Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai Gaza. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale proposta dalla maggioranza. Previste altre fiducie prima del voto finale di giovedì alla Camera. Insorgono le opposizioni. Intanto l'Istat certifica le progressive difficoltà di tante famiglie italiane. Buonasera da Andrea Domaschio. Dopo giorni e giorni di pesanti proteste di piazza a Madrid e in altre città della Spagna per la bocciatura in Parlamento della riforma sul diritto alla casa proposta dal governo, il premier Pedro Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere e di indire elezioni anticipate che si terranno a fine novembre. Federico Plotti.
2: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutuo e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E la tensione sociale cresce da giorni anche in Francia, dove continuano e si fanno sempre più pesanti le manifestazioni degli studenti in strade e piazze di Parigi e di altre località. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Antonio Soviero.
3: A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, la polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un quindicenne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia è nel caos per la rivolta degli studenti. Almeno 5.000 ragazzi arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse. Continueremo a manifestare e bloccare tutto finché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro i tagli all'istruzione pubblica. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani promette anche peggio. Sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, l'aeronautica di Kiev fa sapere di aver iniziato a utilizzare sistemi di intercettazione guidati dall'intelligenza artificiale per colpire i droni russi d'attacco con più precisione e efficacia. Intanto la tensione sale anche nei paesi baltici e in Polonia. Vito De Torre.
4: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E anche l'area del Golfo Persico è sempre a alta tensione. L'esercito yemenita annunciato la riconquista della città portuale di Mocha sul Mar Rosso, lo rende noto l'agenzia di stampa Saba, affiliata al governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Massimiliano Cocchi.
5: Lo Yemen torna a bruciare saldando i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti. All'alba il presidente Al-Halimi ha lanciato l'offensiva Alba dello Yemen, un attacco su vasta scala sostenuto da 100 caccia della coalizione saudita per strappare ai ribelli Houthi filo iraniani la capitale Sana'a e alcune zone nel sud del paese, in particolare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno degli snodi strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. I governativi hanno annunciato di averlo ripreso, i ribelli hanno smentito, rivendicando anzi l'abbattimento di caccia sauditi e dichiarando lo spazio aereo dell'Arabia Saudita non sicuro per i voli civili. È un'escalation che sembra affondare la diplomazia. Solo ieri, nelle trattative con gli Stati Uniti, Teheran aveva subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla pace sul fronte yemenita e su quello libanese. Ora lo stallo rischia di trasformarsi in un incendio regionale incontrollabile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni sul Monte Herzl, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai a Gaza. Alessandra Buzzetti.
6: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente. Disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu, che anche oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e che non meritano di vivere. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati in edificio, tra cui una madre con la figlia cristiana e ortodosse. Ecco per loro, fino a quando, signore, ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Politica e governo. Ha posto oggi la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale, appunto proposta dalla maggioranza. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni. Intanto crescono le difficoltà per tante famiglie italiane e da domani finisce il bonus accise sul diesel. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2, 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie, una terza mercoledì, poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma a scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbero le dimissioni dell'esecutivo. Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale. Governo alle prese anche con il dossier economico legato anche al caro carburanti. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale, un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quasi 1 milione quelli che lavorano nella scuola statale italiana e fanno i conti con difficoltà crescenti. Per tutti loro il ministro dell'istruzione Valditara chiede maggiore rispetto. Raffaella Frullone.
8: Non siamo un governo repressivo, ma vogliamo educare alla responsabilità e al rispetto. L'autorità va rispettata sempre e comunque. Così il ministro dell'istruzione Valditara nella giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO. Al centro il tema dell'autorevolezza, messa alla prova anche dalle condizioni in cui oggi gli insegnanti si trovano a lavorare. Stipendi che negli anni hanno perso, potere d'acquisto, contratti bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, un rapporto sempre più complesso con studenti e famiglie e in casi sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali. A loro è andato il ringraziamento del ministro.
9: Insegnante ha un nome antico, che deriva dal latino, magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Con regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo, arrivano anche in Italia nuove norme per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. Elena Seno.
10: Più tutele in Europa per chi viaggia in aereo, a cominciare dalla borsa personale che, se rispetta le dimensioni richieste, potrà essere portata a bordo gratuitamente. Per il trolley da sistemare nelle cappelliere, invece, la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione, la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali. E chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il premio Nobel 2026 per la medicina va a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 statunitense, le cui ricerche aprono nuove, incredibili strade per la conoscenza del nostro organo più importante e complesso, il cervello. Lucia Scione.
11: I tedeschi Karl Desroff e Peter Hagmann, l'americano Georg Nagel, sono i 3 vincitori del premio Nobel per la medicina. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce fino a poter regolare il meccanismo funzionale dei neuroni, accendendone o bloccandone l'attività, e fino a poter individuare i circuiti cerebrali associati alle funzioni vitali. Tutto iniziato con la scoperta della proteina chiamata canal rodopsina, che se introdotta nelle cellule le rende sensibili alla luce, ed è poi proseguito con l'inserimento di quel gene nelle cellule nervose dei ratti. L'esatta comprensione dei meccanismi dell'attività del cervello è un sogno che si sta realizzando. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
12: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Let's go.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: San Benedetto del Tronto si prepara a celebrare il suo patrono con 5 giorni di appuntamenti religiosi e civili in programma al Paese Alto. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali. Studio con voi Stefania Mistichelli e ne parliamo in collaborazione, insomma, grazie alla disponibilità del professor Nicola Rosetti, che ringrazio per essere qui con noi oggi.
2: Bene, grazie a voi per avermi invitato.
1: Allora, io comincerei con lei con brevemente la storia del santo e poi soprattutto sulle origini della festa.
2: Allora sì, la storia di San Benedetto ruota attorno a una leggenda che racconta che San Benedetto era un soldato romano di 28 anni e che svolgeva il suo servizio nella città di Cupra Marittima, che era al tempo una bella e importante città all'interno dell'impero romano, mentre invece la città di San Benedetto non esisteva affatto. Ecco, durante l'impero di Diocleziano questo soldato, questo giovane di 28 anni, si rifiutò di adorare l'imperatore come un dio e di offrire dei sacrifici agli dei pagani, e per questo il 13 ottobre, che è proprio il giorno nel quale lui viene venerato, il 13 ottobre del 304, fu decapitato nella città di Cupra Marittima, e il suo corpo venne gettato da un ponte nel fiume Menocchia e andò a finire nel mare Adriatico. E poi la leggenda narra che il corpo si è miracolosamente ricomposto e dei delfini lo hanno portato sulle spiagge della futura città di San Benedetto del Tronto, e i cristiani, notando il corpo di questo santo lungo la spiaggia, lo presero, lo trasportarono nella parte alta dove poi sarebbe sorta la città, e lì gli hanno dato sepoltura, e quindi in questo luogo è nata la primitiva chiesa di San Benedetto del Tronto, che non è chiaramente quella che vediamo oggi, perché oggi il rifacimento si tratta di una chiesa settecentesca e in origine doveva essere una pieve, quindi una piccola chiesetta dove si poteva amministrare il battesimo e dove, diciamo, i primi cristiani venivano assistiti spiritualmente, ecco, dove c'erano, diciamo, delle funzioni religiose minime e di base, per capirci. Ecco, questa, diciamo, è la storia che è stata raccontata per secoli a livello orale e che in effetti solo nel 1700 è stata poi messa per iscritto, quindi molto è dovuto alla tradizione orale. Comunque il culto di San Benedetto è sicuramente antico, ecco.
1: E appunto volevo chiederle come poi diventa elemento fondante dell'identità sanbenedettese e se il rapporto con il santo poi è cambiato nei secoli.
2: Allora, la festa, sì, sicuramente è la festa del patrono, quindi non può che essere sentita in maniera particolare, sentita da tutti i cittadini, no? Ma in modo proprio speciale da quelli che a San Benedetto si chiamano i sudentrini, cioè quelli che abitano su dentro, ovvero il Paese Alto, il nucleo storico e più antico della città. E San Benedetto non è venerato solo a San Benedetto, la nostra città, ma il suo culto si è sparso anche nel mondo, ecco, in particolare c'è un'altra città dall'altra parte del mondo che venera San Benedetto martire, è Mar del Plata in Argentina, perché dei nostri concittadini pescatori, lavorando lì, hanno portato proprio il culto di Benedetto, e dal 2002 a Mar del Plata, in questa città argentina, sorge proprio una chiesa dedicata a San Benedetto martire. E il, diciamo, se così si può dire, il culto di Benedetto si è ravvivato nel 2004 quando il vescovo Gervasio Gestori, in occasione dei 2000 anni dal martirio, perché Benedetto è stato dei 1700 anni dal martirio, scusate, Benedetto è stato martirizzato nel 304, nel 2004 erano passati 1700 anni, e il vescovo che c'era allora, Gervasio Gestori, decise di fare studiare le reliquie dall'Università del Salento, e quindi i resti di Benedetto Martire che sono conservati in chiesa sono stati sottoposti a studi scientifici, e questi studi scientifici hanno confermato che si tratta proprio delle ossa di un giovane intorno ai 30 anni e che è vissuto all'inizio del IV secolo, quindi confermando i dati tradizionali. E questo, se si può dire, ha un po' ravvivato questo amore, questo sentimento per Benedetto, no? Perché dati scientifici hanno confermato quella che era una tradizione orale di secoli e secoli. E poi anche dal 2007, sempre era vescovo Gervasio Gestori e sindaco Giovanni Gaspari, è tornata anche festa civile, cioè il 13 ottobre a San Benedetto è festa per la gioia degli studenti che in quel giorno, insomma, possono prendersi un giorno di vacanza. E la festa, diciamo, nel corso degli anni ha un cuore essenziale che è una processione, e ci sono delle lievi differenze di anno in anno. Per esempio, diversi anni la reliquia di San Benedetto è stata portata in tutte le parrocchie della città prima della festa, ogni giorno in una parrocchia diversa, in maniera tale da poter accentuare il fatto che è la festa di tutta San Benedetto, non è solo la festa di una parrocchia, ma è la festa di tutta la città di San Benedetto, che va dalla zona nord, zona Ascolani, fino alla zona sud, Porto d'Ascoli, ed è tutta la città che venera questo santo. E qualche volta è stata fatta una processione che da Cupra, attraverso una barca, ha portato la statua del santo a San Benedetto. Ci sono tutte iniziative che aiutano sicuramente la popolazione ad avere un ricordo più vivo dell'esempio di questo uomo che per la sua fede ha dato la vita a Cristo. Ecco.
1: Sicuramente sì, cuore pulsante però della festa è la chiesa di San Benedetto Martire al Paese Alto. Ce ne può raccontare la storia e le principali peculiarità architettoniche?
2: Allora sì, come dicevo, la primitiva chiesa ovviamente non è più esistente. Nel Settecento Pietro Augustoni, che era un architetto camerale, cioè un architetto dello Stato Pontificio, ha dato la veste attuale alla chiesa, ingrandendola. E per questo si presenta la nostra chiesa come una chiesa a navata unica, dove oltre alla statua del santo patrono e del suo altare, dove sono conservate le reliquie, c'è un interessante culto mariano che si manifesta attraverso varie opere d'arte e immagini sacre, come per esempio la statua dell'Immacolata Concezione, che ogni anno l'8 dicembre viene portata in processione a San Benedetto. Questa è un'altra festa molto sentita da noi san benedettesi. Diciamo, le feste principali della città di San Benedetto sono la festa del Santo Patrono il 13 ottobre e la festa dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre, e poi abbiamo in estate, alla fine di luglio, la festa della Madonna della Marina. E la festa della Immacolata Concezione appunto consiste nel portare in processione questa statua che si conserva nella chiesa del Paese Alto. Poi c'è anche un'altra statua mariana molto venerata, che è la Madonna di Loreto, che si festeggia il 10 dicembre. E questa è carina questa festa anche per i bambini, perché tutti i bambini il 10 dicembre vanno sulla casetta della riproduzione della casa della Madonna di Loreto, c'è una casetta e c'è una campanella, e i bambini a turno suonano tutti quanti questa campanella. E dal punto di vista artistico ci sono altri dipinti mariani, uno cinquecentesco, un altro settecentesco, ma interessanti sono anche gli angeli, che sono stati dipinti da Filippo Flaiani nel 1886. Questi angeli si trovano nel presbiterio e sono stati dipinti in questo anno molto particolare per la città di San Benedetto, 1886, perché in quell'anno si scatenò a San Benedetto la seconda ondata di colera, che provocò molti morti. E allora, diciamo, il parroco che c'era allora, Don Giacinto Nicolai, fece rappresentare questi angeli con gli strumenti della Passione di Cristo, e quindi noi ci rendiamo conto che questi angeli non sono solo un elemento ornamentale della chiesa, ma diciamo, sono partecipi della sofferenza della città, no? È un po' come se la sofferenza della città e la sofferenza di Cristo in croce fossero associate. In questi angeli parleremo sabato 10 ottobre in una passeggiata che partirà proprio dal Paese Alto alle ore 15, e faremo una passeggiata per la città, per il centro cittadino, alla scoperta delle raffigurazioni angeliche. Partiremo proprio da questi angioletti, ecco.
1: Sarà sicuramente un appuntamento molto, molto partecipato. Infine volevo chiederle, ci sono opere d'arte conservate in città che ritraggono il santo? Se sì, se ne sceglie una, insomma, da raccontarci.
2: Allora, si può fare un breve elenco. L'immagine più antica è una del 1615, è conservata nei locali della parrocchia. Nel Museo di Arte Sacra di Via Pizzi abbiamo due immagini che sono acquaforte e rappresentano il santo con vestito da soldato romano e con una palma che è il simbolo del suo martirio. Nel cortile parrocchiale di San Benedetto Martire ci sono sei maioliche recenti fatte nel 2004, fatte dall'artista Francesco Pompei, che raccontano attraverso appunto sei pannelli la storia di San Benedetto Martire che ho raccontato all'inizio. Ma sicuramente l'immagine più curiosa di San Benedetto è quella che si trova sulla facciata di Palazzo Gabrielli in via Trento, ed è curiosa perché rappresenta il santo vestito sì da soldato romano come egli era, ma curiosamente ha la faccia di Garibaldi, no? Allora uno dice, come mai San Benedetto ha la faccia di Garibaldi? Perché fu scolpita nel 1878 e il lapicida, quello che ha fatto questa rappresentazione, probabilmente oltre a omaggiare il santo voleva anche omaggiare Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Quello era un periodo, diciamo, in cui era vivo a San Benedetto anche l'anticlericalismo, no? Allora tutti quelli che avrebbero omaggiato San Benedetto in realtà alla fine dei conti stavano omaggiando Garibaldi, questo eroe del Risorgimento. È una piccola curiosità che abbiamo in città.
1: È sempre bello scoprire queste piccole curiosità, davvero grazie professor Nicola Rosetti per essere stato con noi. E allora, ecco, buona festa del patrono a tutta la città di San Benedetto del Tronto, e in programma, lo ricordiamo, dal 9 fino naturalmente al 13 ottobre al Paese Alto.
2: Bene, grazie a voi, e vi invito allora tutti alla festa, perché anche ai cittadini di Ascoli, molti san benedettesi so che vengono alla festa di San Demetrio, e spero che anche gli ascolani possano ricambiare e venire alla nostra festa, visto anche che le nostre sono due diocesi unite, no?
1: E infatti è proprio così. Allora, ecco, invitiamo tutti nuovamente e ringraziamo chi ci ha seguito. Potete riascoltare, se volete, condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
0: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

Radio Ascoli. Corazón, corazón, corazón, corazón.

Radio Ascoli Night.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Night.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Radio Ascoli.